Wodi nyanja nyako dare. Hana noke unyanja kodare. Wodi mika nyaro dare kanyanja. Nera na eno koth. Yomonge ya dudu. Choto kuda. Tia Ubro iye. Kunuda sere. Anagala gala. Anagala gala. Agala galingoma. Ara winjuru ara koroka wono.